Dueto da Flor, da opera Madame Butterfly di Puccini, soprano Renate Scotto e mezzo-soprano Gina Knight, orchestra filarmonia, regenza di Lori Mazzeo. Rádio MEC 11:48. Rodegna, da Suite Iberia di Isaac Albéniz, violão John Williams e orquestra sinfônica de Londres, a regenza di Paul Daniel.